0: sei.
1: Io nella vita quando mi piace di più.
2: In todas partes, ponte. Exa FM 104.9, 1.5. La temperatura, 20 grados.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Exa Hits.
2: Por Exa FM
1: 104.9.